0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:33.
2: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Tutto questo tempo a chiedermi cose che non mi lascia in pace.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Mugello. Estate in musica.

Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: fare cosa, amore mio? Vabbè, giustamente, giusto, giusto.
1: Un giorno mi porti.
0: Certo, amore, che ti porto un giorno a Roma, certo.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Bella Emilia è la mia terra.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Felice martedì, da Radio Mugello.
3: It's your top selector.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male sia che qui, ogni volta che non so.

0: volare.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Più allegria, più Radio Mugello.
1: Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Sacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vivera, la base del melo che vuole. Quante favole racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione. Ora il pianeta Terra chiama destinazione.
4: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice senti alla fine è solo un

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sulla passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
2: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni, alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello.
3: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1, riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria, il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis e Juventus.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box.

0: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
8: Voglio vederti danzare.
7: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Su.

0: Ricicla, riusa, la la la la la la la e...
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
4: Radio Mugello, estate in musica.
3: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 9.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
0: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
9: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello. Radio Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335-8001624.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Felice martedì da Radio Mugello.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve, impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it.
6: In ogni momento della tua giornata
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente. A cura di Cristina Franzoni.
8: Buongiorno, buongiorno Maria Cristina, qui per voi per una nuova puntata di Facciamo Eco e continuiamo anche in questa puntata a parlare dei brevetti, dei nuovi brevetti NGT di manipolazione genetica, perché questa è una cosa che, essendo stata approvata ora a giugno dall'Unione Europea, entrerà di gioco forza nelle nostre vite quotidiane in modo importante, e dobbiamo avere consapevolezza di che cosa vuole dire ed eventualmente che cosa possiamo fare se ci rendiamo conto che questo è un pericolo per noi. A fra pochissimo.
9: www.radiomugello.it

0: Allora, riprendendo il tema di questi brevetti che sono stati approvati con la caratteristica di non dover essere dichiarati nell'etichettatura degli alimenti, quindi noi non possiamo distinguere un prodotto che è stato trattato geneticamente o meno, la caratteristica di questa cosa è anche il fatto che questi brevetti coprono geni che vengono considerati simili a quelli già presenti nei semi non OGM e consentiranno quindi alle multinazionali di privatizzare anche le sementi tradizionali, come dispone la direttiva UE 98/44 ai suoi articoli 8 e 9. Cioè, quello che voglio dire è che sino ad ora il prodotto naturale non può essere brevettato perché ovviamente il brevetto è quello che ha dato la natura, ma in questo modo, essendo considerati simili questi prodotti modificati geneticamente, considerati simili a quelli naturali, le ditte possono tranquillamente brevettarsi anche quelli naturali. Le imprese così potranno perseguire gli agricoltori e i piccoli produttori di sementi per violazione di brevetto nel caso che le loro varietà contengano tratti genetici brevettati. L'onere della prova ricadrà su chi subisce le contaminazioni. Per le piccole imprese, sementiere, ossatura del breeding europeo, significherà dover fare costose e lunghe ricerche dei database di brevetti per capire se stanno utilizzando sementi che contengono un tratto privatizzato da qualche impresa, figuriamoci. La maggior parte afferma di non avere la capacità o di non poter sostenere i costi di una tale operazione, proseguono le associazioni, con il rischio di finire fuori mercato o vittima di acquisizione da parte delle stesse grandi imprese transnazionali agrochimiche che puntano al monopolio.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335 800 1624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
8: Voglio vederti danzare.
7: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Stavamo dicendo quindi che le piccole realtà, le piccole comunità sementiere, i piccoli contadini, l'agricoltura, diciamo, di tipo più familiare, è in grande sofferenza, si ritrova con a doversi accollare spese e controlli molto pesanti dal punto di vista sia economico che di impegno. E questo quindi mette a rischio fortemente tutta quell'agricoltura di scala medio-piccola che invece è, diciamo, il cuore d'oro della nostra agricoltura. Al contrario di questo, Confagricoltura, CIA e Coldiretti, che inizialmente comunque era contraria ma poi ha cambiato idea chissà perché, hanno invece esultato per il voto dell'Assise di Strasburgo. Il governo italiano stesso, che ha promosso la deregolamentazione, ha parlato di svolta storica per l'agricoltura europea, e senz'altro lo è, perché tende a cancellare l'esistenza del contadino, della figura dell'agricoltore che coltiva con una dimensione di terreno relativamente piccola. I ricorsi legali e altre iniziative di contrasto cercheranno di minare l'entrata in vigore del regolamento sull'NGT nei prossimi mesi, ma gli attivisti e le organizzazioni contadine si stanno già mobilitando sui territori. Sono più di 20 i comuni che hanno adottato, in seguito a pressioni dal basso, delibere promosse dall'Associazione Rurale Italiana e dal Centro Internazionale Crocevia, che dichiarano il territorio libero da nuovi OGM. Nel tentativo di arginare gli effetti della deregulation, i sindaci stanno quindi disponendo misure di trasparenza per la produzione agricola e le mense scolastiche, poi nonché criteri stringenti per l'assegnazione delle terre pubbliche. Il comune più grande ad aver adottato il testo è Pesaro, capoluogo di provincia di circa 100.000 abitanti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
11: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente

0: 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette, cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA, cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita, cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Sono le 10:33.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000. Radio Mugello.

0: muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Dunque, si stanno muovendo realtà di varia natura, compreso comuni. Abbiamo visto che anche Pesaro, un comune piuttosto grosso, con circa 100.000 abitanti, ha assunto questo testo di critica e di messa in discussione dell'attuazione di questo testo approvato dalla Unione Europea. Alberta Cardinali, che coordina la rete che si è occupata di assumere questo impegno davanti alla popolazione, dichiara che a Strasburgo hanno deciso il regolamento, ma saranno le comunità territoriali a decidere quale agricoltura e quale futuro del cibo vogliono costruire. La mobilitazione dal basso può fare la differenza. Ogni nuovo territorio che sceglie questa strada rafforza una rete di comunità che difende il diritto di scelta e la sovranità alimentare, che è cosa sicuramente essenziale. La campagna sembra destinata ad allargarsi, come spiega Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia. Abbiamo ancora un po' di tempo prima che queste sementi arrivino sul mercato. È tempo prezioso. Il nostro appello ai territori è concreto. Comuni e regioni possono dichiarare i propri territori liberi da OGM, investire sulla sovranità alimentare, sostenere filiere che garantiscano trasparenza reale. In questo percorso sosterremo e promuoveremo l'iniziativa di Crocevia insieme ad altre associazioni Demeter, si pone poi come interlocutore attivo capace di connettere il mondo dell'agricoltura e quello dei consumatori. Per molti esperti, movimenti e organizzazioni, il nuovo regolamento approvato sull'NGT è contrario al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, che fa parte della Convenzione sulla diversità biologica che molti stati hanno firmato e che prevede la tracciabilità degli OGM. Quindi non è escluso che qualche paese si faccia avanti e ricorra alla Corte di Giustizia Europea per chiedere che se ne annulli l'efficacia, e non possiamo che sperarlo.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Abbiamo parlato dei nuovi organismi geneticamente modificati nella nuova dicitura NGT, ma purtroppo dobbiamo fare anche i conti col fatto che alla Commissione europea non bastano le NGT e ha avviato anche un nuovo percorso legislativo per modificare il quadro regolatorio su microrganismi geneticamente modificati, cosiddetti MGM. La proposta punta a ridurre alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/18 sul rilascio deliberato nell'ambiente degli OGM, introducendo procedure più snelle per alcune categorie di microrganismi modificati in laboratorio come batteri, virus e lieviti. Una robetta con cui si può giocare in tutta tranquillità. La proposta interessa alcuni ambiti emergenti come biofertilizzanti, prodotti per il biocontrollo in agricoltura, cosmetici e applicazioni industriali, appunto. La pista del controllo biologico delle colture è la più calda, con imprese multinazionali e start-up unite nel tentativo di infiltrare questo settore finora presidiato particolarmente dell'agricoltura biologico e biodinamica. Antonio Onorati, membro dell'Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo Via Campesina, spiega chiaramente i rischi. Come contadini e contadine lavoriamo quotidianamente con i microrganismi, nei suoli, nei microbiomi, animali e vegetali, nei processi di fermentazione e trasformazione alimentare. I microrganismi svolgono un ruolo essenzialissimo negli ecosistemi, nella fertilità dei suoli, nei cicli geochimici, nella salute degli esseri umani e degli animali. Noi siamo portatori di una grandissima quantità di microrganismi, sono molto di più delle nostre stesse cellule. Si riproducono rapidamente, evolvono velocemente, scambiano materiale genetico al di là dei confini tra specie, senza che esistano a oggi strumenti in grado di seguirne in tempo reale tutte le evoluzioni e le interazioni. Dunque, disseminare MGM nell'ambiente comporta rischi che vanno ben oltre anche ciò che si potrebbe immaginare.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Dunque, su questa faccenda dei microrganismi geneticamente modificati, finora l'Unione Europea non ha mai autorizzato la commercializzazione di questi. Sono stati realizzati soltanto alcuni rilasci sperimentali. Ma la UE vuole che si assuma come dogma il principio secondo cui i processi di produzione biotecnologica non comporta rischi e le autorizzazioni all'immissione sul mercato sarebbero a vita e non più limitate a 10 anni. Un altro elemento controverso riguarda la fine del monitoraggio sulla carta previsto in via teorica, ma comunque con possibilità di deroga. In deroga o no, di fatto è ormai chiaro che diffondendo nell'ambiente questi microrganismi geneticamente modificati, la tracciabilità sarà tecnicamente impossibile, quindi non si potrà seguire la diffusione nell'ambiente né individuarne trasferimenti di modificazioni genetiche nelle comunità microbiche naturali. Peraltro la modifica genetica e l'immissione in ambienti aperti rende difficilmente prevedibile ciò che poi avverrà in tema di persistenza, diffusione, interazioni ecologiche e scambio genetico. Insomma, un vero, verissimo disastro. La discussione arriverà in Parlamento UE a novembre per la votazione, e siamo già alla votazione a novembre, senza che noi, la popolazione che subirà tutto questo, ne venga adeguatamente informata, e quindi possiamo decidere o meno se effettivamente dare credito a questo tipo di tecnologia oppure no. Io non credo che ne abbiamo bisogno di questa tecnologia, perché è madre natura che regolamenta la vita e non le industrie che producono queste sostanze, questi microrganismi e questi prodotti che vogliono sostituirsi alla natura stessa. Trovo questo esercizio estremamente, estremamente pericoloso, purché possa anche rendere ricco qualcuno. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
0: Sono le 11.
15: Radio Mugello Notizie.
16: Una vittima e altri 3 motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
17: La regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del Demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
16: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Onda nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Bagli ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
18: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
19: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: presto scompare.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.
12: Radio Mugello

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri uomo donna. 375 9245 110.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
9: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Riposava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale, ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole-San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nella triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista, riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia, riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini, hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
10: con Andrea Cini DJX.
9: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Ferie finite e soldi finiti? Nessun problema! Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli

0: sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
0: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
0: Infoline 335 8001624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: bars boarded up where the boys used to go. Coal mine closed, mills shut down. Now you can't find a job here in Union Town.
1: Radio Mugello.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
5: Estate in musica.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni, l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravenna in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori iniziano, salvo avverse condizioni meteo, mercoledì 9 settembre e, salvo imprevisti, termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano, CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore, che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperie San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Elera PS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il Sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il Sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cada Die Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Pieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro Riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Gucci Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà, a partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam, alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. Programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 8 settembre, giorno del D8, nel Palazzo dei Vicari alle 10 la consegna delle costituzioni ai neo-diciottenni, alle 11 la presentazione del palio del D8, alle 12 il suono dello storico campanone. Nella parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo alle 17.30 la Santa Messa con i figuranti del corteo storico di Scarperia. Nel centro storico in via Roma alle 21 il corteo storico, la sfilata del corteo storico di Scarperia e del corteo storico della Repubblica Fiorentina. In piazza dei Vicari alle 21.30 il palio del D8, giochi di gagliardia fra i rioni finalisti per l'assegnazione del palio con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Al palio del D8 a Scarperia sarà presente la città metropolitana di Firenze con la consigliera delegata Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello.
0: Contropiede d'estate, parliamo di terza categoria e lo facciamo con una squadra che vuol tornare a categorie più importanti fatte in passato. Stiamo parlando dei neroverdi della Rontese e lo facciamo con il suo tecnico Giuseppe Aiello, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, mister Aiello, si parte con questo nuovo progetto Rontese, come dicevo, una società che cerca di ritornare in categorie più alte, tipo la seconda, ma anche la prima. Ricordiamoci, giusto una ventina di anni fa ha fatto i playoff di prima categoria la Rontese, ma erano altri tempi. Quindi concentriamoci sul presente. Come sta andando la preparazione? La prima partita ufficiale in Coppa con il Vicchio è andata bene, quindi come sta procedendo la preparazione?
3: Ma allora, intanto ribadisco che erano altri tempi. La nostra è una preparazione che ancora siamo un attimino in ritardo per quanto riguarda la condizione. Abbiamo fatto una amichevole sola e quindi poi ci siamo trovati immediatamente ad essere chiamati appunto a giocare una partita ufficiale. Come hai detto te, è andata bene, quindi niente, per il momento siamo contenti del risultato, ma ancora c'è veramente tanto da lavorare.
0: Avete rinforzato la squadra con tanti, anche con giocatori esperti, quindi questo significa che volete fare chiaramente bene in questo campionato.
3: Sì, le ambizioni ci sono, non dimentichiamoci che questo è un progetto, siamo in costruzione, per cui al momento parlare di obiettivi mi sembra abbastanza prematuro, però diciamo che questa costruzione appunto con inserimenti anche di ragazzi un po' più esperti ci servono per far crescere appunto la nostra rosa di quelli un po' più giovani, ecco.
0: Sabato appunto avete vinto il primo turno di Coppa contro il Vicchio, il domenica prossima, il 13 o forse sabato, ancora non è deciso la data precisa, ci sarà il secondo giro con il Vicchio che affronterà la Lions Fortis, e il 30 di settembre ci sarà la gara finale tra voi e la Lions Fortis per determinare chi passerà il turno di Coppa Fringuelli. Nel mezzo ci saranno altre amichevoli che farete?
3: Senti, stiamo provando ad organizzare, sì, diciamo che non abbiamo potuto organizzare per questo fine settimana perché appunto non si sapeva il risultato della partita che avremmo giocato. Il risultato è andato bene, per cui stiamo cercando di trovare una squadra per poter appunto giocare un amichevole questo fine settimana.
0: Senti, in questa terza categoria c'è chi gioca il venerdì, chi il sabato, voi continuate a giocare in campionato la domenica pomeriggio?
3: Noi giochiamo il sabato.
0: Eccoci.
3: Noi giocheremo il sabato e sì, come sappiamo, insomma, in terza categoria ci sono varie giornate, per cui sarà spalmato un po' queste gare di andata e di ritorno, però diciamo che lo sapevamo, per cui ecco, è tutto nella norma.
0: Come ti stai trovando a Rota?
3: Benissimo, Benissimo, persone squisite, ambiente familiare, veramente, veramente una goduria. Al momento bene.
0: Bene, allora ringraziamo il tecnico della Rontese Giuseppe Aiello, naturalmente un grosso in bocca al lupo a lui e a tutta la truppa nero-verde.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo.

0: balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo, menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
0: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
3: Infoline 335 800 1624.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2, a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna, 375-9245-110.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico.

0: telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Ma

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Sono le 15:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, Valle del Passante Ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore, che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Elera PS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve.
5: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
12: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
13: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
14: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
17: La pubblicità è una cosa seria.
18: Radio Mugello.
17: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
19: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335 800 1624.
4: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Dai, che forse, e speriamo senza danni, la temperatura nei prossimi giorni un po' si abbasserà e forse potremo spegnere i condizionatori, arrivare un po' all'autunno e respirare un po'. Tanto ci stanno già avvertendo del risveglio di El Niño, quell'anomalo riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico tropicale, centrale e orientale che avviene periodicamente, ma che quest'anno sarà particolarmente intenso. Già si prevedono disastri atmosferici e un ulteriore aumento delle temperature, nonché danni agli oceani per le inversioni delle correnti calde e fredde. Ricordo un bellissimo film del filone catastrofico dal titolo The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, di Roland Emmerich, uscito nel 2004. Beh, se non l'avete ancora visto, recuperatelo e guardatelo anche se non vi piace il genere.

0: sembra quasi un film profetico. Nel frattempo, in Sassonia, Germania, memoria corta evidentemente, ha vinto le elezioni un partito, diciamo così, filonazista, che oltre ai soliti discorsi di remigrazione e altre menate xenofobe, vuole riportare l'uso del carbone, a scapito di qualsiasi energia verde, pulita o poco inquinante. Pare che l'elettorato di questo partito sia soprattutto composto da persone adulte, mature, molti anziani, che... permettetemelo, sono proprio persone egoiste, perché non pensano che questo mondo verrà dato in eredità ai loro figli e ai loro nipoti. Beh, intanto prepariamoci, al Natale tiepido, scordiamoci le nevicate di un tempo e forse arriveremo come nell'altro emisfero al Natale che si fa d'estate col pranzo in spiaggia. Vuoi vedere che avremo l'insalata fredda di lenticchie a Capodanno? E non parlatemi che almeno si risparmierà sul riscaldamento, perché tanto i soldi li spendiamo in aria condizionata. In attesa di un po' di fresco, alla prossima.
1: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
2: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore, direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
10: State con noi, state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del Demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Fieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini, il pranzo sociale senza rossetto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
12: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
11: Infoline 335 8001624.
13: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
14: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
15: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
16: con Andrea Cini DJX.
15: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
17: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: quasi accendo la luce, quasi vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: visto cadere.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

doverti sentire, giusto? Bene? Sì, sì. Bene. No, no. No, no, ma qui si sente anche da qui. Il fatto è che quello lì... No,

Allora, io ti sento come prima. Ora tu mi senti anche dalla radio? Ok. Ah, ok. Buono.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Echini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Domenica in campo per le squadre del calcio di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Nel ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina è stata battuta in casa per 3-1 dalla Sansovino dopo l'1-1 dell'andata in trasferta ed è stata eliminata dalla manifestazione. Nella Coppa Italia di promozione si è giocata la seconda partita del triangolare tutto mugellano sul campo neutro di Scarperia. L'Alleanza Giovanile di Comano e la Fortis Juventus hanno pareggiato per 1-1. Posava il Luco. Prima partita dei triangolari nella Coppa Toscana di prima categoria. Il San Piero a Sieve ha vinto per 3-2 sul campo del Saginale. Ha riposato la Gallianese. La partita Fiesole San Godenzo è stata sospesa nell'intervallo per un'indisposizione dell'arbitro sull'1-0 per i locali. La partita potrebbe essere completata già mercoledì prossimo. Nella triangolare riposava il Barberino. Prima partita anche per la Coppa Toscana di seconda categoria. Lo Scarperia ha vinto per 4-3 sul campo dell'Londa. Nel triangolare ha riposato il Pelago, mentre il Vaglia ha vinto per 4-1 sul campo della Reconquista. Ha riposato il Firenzuola. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Cavallina ha vinto in casa per 1-0 sul Carraia. Riposava la Calenzanese. Nell'anticipo del sabato la Rontese aveva battuto per 1-0 in casa il Vicchio Sandro Vignini. Hanno riposato i Lions Fortis Juventus.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
15: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:31.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Sono le 17 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68 e 800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento, che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione Commissione Indagini, Direzione Lavori Imprevisti, IVA e altre voci. I lavori iniziano salvo avverse condizioni meteo mercoledì 9 settembre e salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
0: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello, estate in musica.
11: Enzo, a Macagna.

0: ama vivere.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: mio DNA.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre. Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo, menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro, UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione, UFS Mugello, relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato in via degli Argini nel capoluogo, è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione che si svolgerà mercoledì 9 settembre dalle 8 alle 18. Le zone interessate sono via degli Argini, via Caduti di Montelungo, via Montebello, viale Giovanni XXIII, via 20 settembre e corso Matteotti. L'intervento interesserà aree pubbliche e private e prevede trattamenti adulticidi e larvicidi oltre alla rimozione dei focolai larvali. La collaborazione di tutti è fondamentale per consentire lo svolgimento dell'intervento e contribuire alla tutela della salute pubblica. Si invita tutta la popolazione interessata a seguire scrupolosamente le indicazioni previste dall'ordinanza. Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appennino per una ragazza in Alto Mugello. È accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15:40. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, i familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza, è iniziata la discesa. Durante il percorso il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68 e 800 300 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori iniziano salvo avverse condizioni meteo mercoledì 9 settembre e salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà settembre 43 aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Fieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano, CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore, che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello, Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Elera PS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata.
3: Contropiede d'estate, parliamo di terza categoria e lo facciamo con una squadra che vuol tornare a categorie più importanti fatte in passato. Stiamo parlando dei neroverdi della Rontese e lo facciamo con il suo tecnico Giuseppe Aiello, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
4: Grazie a voi, buongiorno.
3: Allora, mister Aiello, si parte con questo nuovo progetto Rontese, come dicevo, una società che cerca di ritornare in categorie più alte, tipo la seconda, ma anche la prima. Ricordiamoci, giusto una ventina di anni fa ha fatto i playoff di prima categoria la Rontese, ma erano altri tempi. Quindi concentriamoci sul presente. Come sta andando la preparazione? La prima partita ufficiale in Coppa con il Vicchio è andata bene, e quindi come sta procedendo la preparazione?
4: Ma allora, intanto ribadisco che erano altri tempi. La nostra è una preparazione che ancora siamo un attimino in ritardo per quanto riguarda la condizione. Abbiamo fatto un'amichevole sola e quindi poi ci siamo trovati immediatamente ad essere chiamati appunto a giocare una partita ufficiale. Come detto, che è andata bene, quindi niente, per il momento siamo contenti del risultato, ma ancora c'è veramente tanto da lavorare.
3: Avete rinforzato la squadra con tanti, anche con giocatori esperti, quindi questo significa che volete fare chiaramente bene in questo campionato.
4: Sì, le ambizioni ci sono, non dimentichiamoci che questo è un progetto, siamo in costruzione, per cui al momento parlare di obiettivi mi sembra abbastanza prematuro, però diciamo che questa costruzione appunto con inserimenti anche di ragazzi un po' più esperti ci servono per far crescere appunto la nostra rosa di quelli un po' più giovani, ecco.
3: Sabato appunto avete vinto il primo turno di Coppa contro il Vicchio, il domenica prossima, il 13 o forse sabato, ancora non è deciso la data precisa, ci sarà il secondo giro con il Vicchio che affronterà la Lions Fortis, e il 30 di settembre ci sarà la gara finale tra voi e la Lions Fortis per determinare chi passerà il turno di Coppa Fringuelli. Nel mezzo ci saranno altre amichevoli che farete?
4: Senti, stiamo provando ad organizzare, sì, diciamo che non abbiamo potuto organizzare per questo fine settimana perché appunto non si sapeva il risultato della partita che avremmo giocato. Il risultato è andato bene, per cui stiamo cercando di trovare una squadra per poter appunto giocare un amichevole questo fine settimana.
3: Senti, in questa terza categoria c'è chi gioca il venerdì, chi il sabato, voi continuate a giocare in campionato la domenica pomeriggio?
4: Noi giochiamo il sabato.
3: Eccoci.
4: Noi giocheremo il sabato e sì, come sappiamo, insomma, in terza categoria ci sono varie giornate, per cui sarà spalmato un po' queste gare di andata e di ritorno, però diciamo che lo sapevamo, per cui ecco, è tutto nella norma.
3: Come ti stai trovando a Rota?
4: Benissimo, benissimo. Persone squisite, ambiente familiare, veramente, veramente una goduria. Al momento bene.
3: Bene, allora ringraziamo il tecnico della Rontese, Giuseppe Aiello. Naturalmente un grosso in bocca al lupo a lui e a tutta la truppa nero-verde.
5: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19:03.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore.

0: al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC, plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40 effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
0: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello,

0: musica.
1: Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati, ciao a tutti, spero che stiate tutti bene. Ovviamente dopo una settimana di pausa, che ho avuto un impegno la scorsa settimana, torniamo a sentirci con Emozioni in Musica il martedì, sempre dalle 20 alle 22 sulle frequenze di Radio Mugello. Io ho ancora un bel caldo, però sono un pochino, a Mogidoro si sta un pochino meglio, qui ho visto che picchi ancora a Borgo. Ho sentito che è bel caldo, un bel caldo ancora. Allora, intanto io voglio salutare Gigliola, che è già all'ascolto, grazie Gigliola. E vado avanti con la mia scaletta che ho preparato per voi questa sera. Avremo anche questa sera un amico che interverrà in diretta, sicuramente telefonica, su Radio Mugello, per parlarci della sua iniziativa, per farci un po' il riassunto del Firenze Senior. Sarà Gerarmando della Fondazione RSA Santissima Annunziata, che ormai avete imparato a conoscerlo qua su Emozioni in Musica. Bene, non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto fin da subito e augurarvi ovviamente un buon ascolto di Emozioni in Musica sulle frequenze di Radio Mugello. Buona serata, buon ascolto di nuovo.

Molto bene, molto bene. Saluto di nuovo a quelli che si sono messi all'ascolto adesso. Vedo Pasquale, quindi ciao Pasquale, grazie. E saluto anche te, ben ritrovato. E avanti con la scaletta prevista per voi. Io vado subito senza perdere tanto tempo con una canzone dello scorso anno. Una, si intitola La Plena, canzone latina. Ovviamente questo Bele W Sound è di origine, che la propone appunto, è di origine colombiana e sì, appunto, lui fa dell'afro beat, quindi diciamo che è una a metà tra la musica latina e la afro. Diciamo è un po' così questo genere. Ve la voglio presentare perché lo scorso anno l'abbiamo sentita ripetutamente nelle radio e la sentirete anche questa sera. Emozioni in musica per voi.

Eccoci qua di nuovo dopo questo brano di Afrobeat colombiano, Luna, aspetti che ho perso il titolo, La Plena, non La Luna, La Plena, forse sarà La Piena. E andiamo avanti con un altro brano, questa volta rock, hard rock di un gruppo Quarter Flash, quindi sono statunitensi di questo genere, USA, statunitensi, rock, hard rock. Il titolo è appunto Harden My Heart del 1981, una canzone che sicuramente avrete sentito, dedicatissima a tutti coloro che si sono collegati in questo momento. Grazie. Bellissimo questo sax.

0: Sono le 20 e 9 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

Ed eccoci qua di nuovo in diretta Emozioni in Musica di Cesare Live. Allora, voglio ringraziare anche Michele perché è collegato anche Michele. Grazie Michele, e dovrebbe esserci anche Alessandro. E quindi saluto anche Alessandro, quindi nuovi collegati. Un ciao a tutti e dedico questo brano di un artista italiano, un cantautore, un grande musicista, secondo me, ormai attempato. Sto parlando del grande Eugenio Finardi. Questo extraterrestre, brano del 1978, io me lo ricordo perché allora trasmettevamo queste cose qua a Radio Firenzuola, quindi sono passati un po' di anni, però ero già nell'età della ragione e me lo ricordo. Finardi era un grande musicista e ve la voglio presentare questa sera, extraterrestre per voi, ascoltatori di Emozioni in Musica. Molto valida questa canzone musicalmente anche, oltre che il contenuto.

Veramente tanta roba questo brano di Eugenio Finardi, anche musicalmente soluzioni molto avanti per essere un brano del 1978, bella batteria, belle percussioni, basso lavoratissimo e arrangiamento non banale, oltre alle parole che ovviamente lui sfoga questo desiderio di essere portato via da questo extraterrestre. E quindi tanto di cappello, sì, lo ricordo come un cantautore di qualità. E quindi ancora, credo che sia ancora in attività Finardi, però avrà la sua rispettabile età, insomma, perché se questa era del 78, insomma, voglio dire, anche lui non è più di primo pelo e forse neanche di secondo. Andiamo avanti, successo di un grande artista britannico, questa è una canzone del 1983. Sto parlando di Mike Oldfield. Lui è famosissimo nell'ambiente della New Age, nel progressive rock britannico. Questo Moonlight Shadow ha girato per 2 anni tutte le classifiche, le radio, sicuramente lo ricorderete, ne hanno incise diverse versioni, hanno remix eccetera eccetera, però l'originale è sempre l'originale. E quindi vi presento questa sera dedicatissimo anche a Antonella, che dovrebbe essersi collegata anche a Antonella. Bene, se ci sei batti un colpo Antonella, dedicato a lei questo Moonlight Shadow del grande Mike Oldfield, per voi da Emozioni in Musica. Senti che roba, altri pezzi.

E piano piano se ne sfuma Moonlight Shadow. Ovviamente qui che canta non è Mike Oldfield, ma è la sua cantante che lavorava con lui. Sto parlando di Maggie Reilly, che in quel periodo lavorava appunto con Mike Oldfield, gran bella voce anche lei britannica. E quindi questo era Moonlight Shadow, bei tempi, era il 1983. Andiamo avanti, torniamo in Italia. Poesia, poesia d'amore, pura poesia d'amore del grande Giova. Lorenzo Cherubini, Giovanotti, nel 2008 ha composto questo A te, che è una poesia scritta in musica, ma è molto dolce, molto tenera, molto toccante e molto bella. La dedico a tutte le persone che si amano. A te, Giovanotti, correva l'anno 2008.

in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: E speriamo che anche Emozioni in Musica non finisca mai, non finirà mai, speriamo, io me lo auguro per me, per voi, per tutti. Allora andiamo avanti, riprendiamo la nostra scaletta con un brano, torniamo in Italia, il grande Massimo Ranieri, questa, con questa canzone ha vinto anche un festival di Sanremo, non mi ricordo esattamente in che anno, 1988 esattamente, ecco, esatto, Perdere l'amore, quindi la grande voce di Massimo Ranieri, un classico per voi, uno scugnizzo che canta questa meravigliosa canzone, Perdere l'amore, dedicatissimo a tutti gli amanti del grande cantante napoletano.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

Grandissima voce del nostro Massimo Ranieri, bellissimo questa Perdere l'amore, vincitrice del Festival di Sanremo del 1988, me la ricordo benissimo. Andiamo avanti, intanto dunque il collegamento con Gian Armando ci sarà alle ore 21 e quindi noi andiamo avanti adesso con una canzone che non potete non conoscerla, e quando vi dico l'interprete voi conoscete solo quella, perché scommetto lui ne ha fatte anche altre, ma questa se vi dico Sandy Martin voi cosa mi rispondete? People from Ibiza. E People from Ibiza, e ve la presento adesso, è una canzone del 1984, vi ricorderete la danza destra e sinistra che faceva, tutto il movimento strano con quella tastiera a forma di chitarra tracolla. Sandy Martin, un mito degli anni 80 per voi, questo People from Ibiza.

E se ne sfumano, mentre se ne sfumano le note di il grande Sandy Martin, People from Ibiza. Fra l'altro Gigliolo ci scrive, ci ringrazia, apprezzava moltissimo questo brano, e quindi grazie Gigliolo, anche a noi piaceva e quindi continua a piacerci e lo proponiamo ogni tanto questo brano. Adesso andiamo a tutt'altro genere, perché un mito del rock, adesso da un mito della dance anni 80 a un mito del rock statunitense. Sto parlando del boss, Bruce Springsteen. Mentre di solito proponiamo pezzi un po' datati, questa sera vi facciamo qualcosa di fresco, un brano del 2026 dal titolo Streets of Minneapolis, e credo che lui avendo seguito un po' anche le vicende che sono successe a Minneapolis alla fine del 2025, inizio del 2026, con la polizia dell'ICE, credo che lui in forte opposizione a queste storie abbia scritto questo brano, che lui come protesta, credo che abbia voluto dire, narrare un po' cosa succedeva all'inizio dell'anno a cavallo tra 2025 e 2026 per le strade di Minneapolis, appunto, negli Stati Uniti. Per voi questa, appunto, Streets of Minneapolis, della grande voce del boss Bruce Springsteen.

La voce del grande boss, grande Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, successo di quest'anno appunto. Ho letto anche un attimino, si capiva anche dal testo, ma ho letto la traduzione proprio, proprio fa guerra aperta a Trump, il comportamento di questa polizia, diciamo degli, per gli immigrati che c'è in, negli Stati Uniti. Quindi lui è proprio apertamente in opposizione. Comunque andiamo avanti, un altro brano e poi ci metteremo in contatto col grande Ger Armando, direttore della Fondazione RSA Santissima Annunziata, brano che su un'altra piattaforma, ma questo è un regalo che mi faccio da solo, perché qui è un brano di Fusion, grande batteristi, grandi musicisti, brano di Steve Wonder, batterista Dave Weckl, Richard Bona al basso, grande tastierista e voce, bravissimo, e ve lo presento. Living for the City, e questo è un brano del grande Steve Wonder. Mi date solo un attimo per cambiare piattaforma e sono con voi. Ci siamo, eh?

sentite che groove che c'è qua, eh? Che musica che è questa, che voce, che ritmica. Sono un quartetto con due alla sessione dei fiati, eh?

Che roba ragazzi, che roba. Allora, datemi un attimo, cambio piattaforma e poi Gerard Armando in diretta con noi. Un attimo solo che arrivo da voi. Arrivo da voi, perfetto. Gerard Armando, vediamo di intercettarlo. Sarà prontissimo come sempre.

0: pronti.
1: Forte e chiaro, Gerarmando, ci sei?
0: ci sono, grande Cesare, buonasera a te e ai tuoi amici ascoltatori.
1: Grazie, buonasera a te, un piacere sempre sentirti, ci fa piacere che ormai sei un nostro assiduo ascoltatore, partecipante a Emozioni in Musica, perché tu oltre ad ascoltare partecipi sempre attivamente con le tue iniziative e quindi questo ci fa immensamente piacere. Poi sono venuto a vedere lo spettacolo dell'ultima sera, è stato uno spettacolo veramente, poi hai fatto un grande spottone a Radio Bugello a Emozioni in Musica, sei stato molto molto gentile e quindi apprezzabilissimo, dai. Molto, molto
0: gli amici,
1: bene.
0: Gli amici si sostengono sempre.
1: Certo,
0: io dico
1: certo,
0: gli amici vanno sostenuti.
1: Certo, hai ragione.
0: Allora, visto che c'eri l'ultima serata del nostro festival, del nostro Fine Senior, a questo punto voglio sentire i tuoi commenti.
1: Guarda, è stata una serata piacevolissima perché, guarda, gli attori sono stati bravissimi. A parte che mi sono piaciuti anche i Maggiaioli, sia quelli di Barberino che quelli di Firenzuola, che erano tutti i miei amici che conoscevo, perché abbiamo alcuni erano della scuola di musica dove ho studiato io, Francesco Santoro, Marco Zini, cioè tutti ragazzi che facevano parte della scuola di musica, quindi molti li conoscevo. E quindi quelli di Barberino non li conoscevo e devo dire mi hanno anche abbastanza favorevolmente sorpreso, perché non li conoscevo.
0: Davvero?
1: Molto simpatici, molto goliardici e molto bello, molto carino. Insieme
0: davvero,
1: mi sono
0: davvero
1: piaciuti. Per non parlare degli attori, che la commedia era piacevolissima, e loro si vede che sono navigati, sono dei professionisti, è stata molto molto piacevole, è recitata molto bene, cioè una commedia che non ti, come posso dire, non ti annoi, non sbadigli, non rischi di addormentarsi, perché bravi, sono stati veramente spontaneamente molto bravi, mi sono piaciuti molto, e quindi complimenti.
0: Bene, complimenti. Allora ti ringrazio, infatti io rinnovo davvero i complimenti ad Andrea, a Daniela, perché sono stati veramente straordinari.
1: Molto
0: e
1: bravo.
0: Allora io ti dico dal mio punto di vista, perché io durante la serata, a parte ha fatto un caldo boia, mamma mia
1: faceva un caldo incredibile veramente, abbiamo fatto
0: terribile,
1: il sugo
0: davvero. Sì. Comunque io giravo perché lo facevo per muovermi, così almeno stemperavo il caldo, e ti dico che due cose mi hanno profondamente colpito. Intanto la prima, i nostri ospiti che erano con il sorriso stampato dall'inizio,
1: esatto,
0: alla fine,
1: molto presi, esatto, molto
0: davvero belli, coinvolti, e soprattutto hanno partecipato tantissimo a tutti i canti che hanno fatto i due cori, quindi è stato
1: certo. Veramente
0: belli vederli partecipare. E poi un'altra cosa che ho notato è che c'è stata una grande partecipazione di tutta la comunità di Firenzuola, di amici che sono venuti anche da fuori,
1: certo,
0: da fuori Firenzuola, tra cui te, insomma, comunque
1: c'era,
0: è stato
1: gente,
0: un bel momento.
1: Sì.
0: E allora mi è venuto questo pensiero, senso di dire che giovedì con l'ultima serata abbiamo confermato un po' quello che vuole essere il nostro festival, cioè un'occasione di festa in cui ci ritroviamo tutti insieme parlando anche di cose un po' di qualche periodo fa, però al tempo stesso anche riflettendo e soprattutto divertendoci, quindi
1: certo. Secondo
0: me è stato proprio la cifra con cui abbiamo chiuso bene, ecco. Sì,
1: molto è stato
0: contento,
1: molto
0: sì. Bello
1: perché poi fra l'altro era anche una bella scenografia, c'era il campanile, il Bob Kennedy, il giardino del Bob Kennedy con la luce sul campanile lì, come aveva messo Pipetto,
0: tutto,
1: cioè, è
0: merito,
1: stato molto...
0: tutto merito di Donaldo che ha pagato la bolletta
1: ha pagato la bolletta, no, però bello proprio anche la scenografia, carino tutto, insomma sono stati carini, è stata una serata molto molto piacevole, filata
0: sì. Via
1: liscia e piacevolmente proprio, sì.
0: Assolutamente. E allora vorrei approfittare, parlando di cori. Se me lo permetti, che
1: certo. Aggiungiamo
0: come dire un ulteriore elemento, riguarda diciamo solo marginalmente l'RSA, magari poi dell'RSA cioè abbiamo un piccolo progetto, ma quello ne parleremo più in là se vi fa piacere, insomma, di poterlo condividere, però
1: certo. Parlando
0: di coro ti vorrei proporre ai tuoi ascoltatori,
1: sì,
0: ai nostri amici, qualora domenica 13 di questo mese, quindi domenica
1: sì. Prossima,
0: domenica
1: sì. 13
0: settembre, si trovassero in zona, in quel di Cornacchiaia, che è una
1: stazione
0: di Firenze.
1: Ci sono nato io a Cornacchiaia, nato in casa.
0: Ah, già!
1: Io sono nativo di Cornacchiaia, del Cerro,
0: allora,
1: esattamente fuori dal paese.
0: E tu non lo sai, ma domenica 13 metteremo pure una targa che ricorderà che è il luogo natio di Cesare Biondi.
1: Oh, adesso non esagerare, le targhe, no, non esagerare. Bellissimo.
0: No, scherzo. Quello a Cornacchiaia, dove peraltro c'è una bellissima pieve di cui l'anno scorso abbiamo festeggiato 1000 anni.
1: 1000 anni, romanica, antichissima, famosissima, di valore. Certo.
0: E allora, domenica 13, alla messa delle 10, sì, ci sarà un momento molto importante che secondo me sono quelle chicche che vanno colte al volo, e cioè che la messa, sì, sarà animata non da un coro, sì, bensì da due cori alpini.
1: Fra e cui precisamente quello dove ci sei tu.
0: Il coro alpino del Mugello, dove, sì, mi onoro di cantare, ma soprattutto, sì, la sera prima saremo insieme a loro a cantare al raduno degli alpini di Pistoia, sì, ci sarà questo momento in cui canteremo insieme, ma soprattutto il momento bello, intenso, sarà che creeremo un gemellaggio, sì, tra il coro alpino del Mugello e chi? È il coro Ana Piave di Feltre, provincia di Belluno.
1: Oh, quindi lassù sono bellissimi quei cori lì, fra l'altro, senza nulla togliere ai nostri, delle nostre zone, però la sua è proprio la zona, bellissima. Ah, molto bello, interessante. Domenica mattina, diciamo, quindi.
0: Allora, il programma 13. Sarà questo. Alle sì. ore 10 ci sarà la messa e quindi verrà animata questi due cori, che hanno una caratteristica, sì, che peraltro ci ha unito sin dall'inizio, e sì, cioè che singolarmente abbiamo entrambi, senza saperlo, senza esserci ovviamente preorganizzati, ma abbiamo tutte le stesse, tutti i coristi hanno la stessa divisa, penso, lo stesso colore della stessa divisa.
1: Senza,
0: esatto,
1: saperlo, quindi.
0: Senza saperlo. E da lì è nata questa amicizia tra questi due cori.
1: Quindi,
0: ci sarà l'animazione
1: bello.
0: del coro ovviamente, con i due cori che canteranno insieme alla messa, ma certo, la cosa bella è che al termine della messa ci sarà un momento in cui i due cori canteranno insieme le cante classiche del repertorio alpino.
1: Certo.
0: E quindi sarà un'occasione secondo me proprio da non perdere, perché vedere alla fine circa un 25-30 elementi che cantano tutti insieme, il coro alpino diretto dal maestro Paolo Martelli, certo, e il coro invece Ana Feltre diretto dal maestro Aldo Speranza, però alla fine canteremo tutti insieme.
1: Molto
0: e
1: bello.
0: Ci piace dire questa frase, le montagne del Mugello, le montagne ovviamente in questo caso della provincia di Belluno, hanno unito insomma con la musica questi due cori.
1: Sono bellissime, fra l'altro a me, io sono molto sensibile a questo tipo di canti che, ti ho detto, io cantavo nel coro Rocca, la Rocca di Firenzuola, il maestro Vignini era il maestro della scuola di musica. Ti parlo dell'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80. E quindi io cantavo in quel coro, e quindi la Montanara, il Signore delle Cime, la Maremma Mara, cioè sono tutti quei canti, insomma...
0: In che settore cantavi?
1: Baritoni, sì sì.
0: Ah, allora vai, allora vieni nel nostro settore, ci sono anch'io, vai.
1: Sì, sì, sì, ero un baritono. mi ricordo, io ero il più... Cesarino mi chiamavano, tanto io non ero, ma ero il più piccolino di tutti, allora Cesarino, bene, mi ricordo bene. Allora, è così, bene, guarda, io non ti garantisco, non so ora come sono messo, dato che io devo andare in ferie. Perché devo andare in ferie. La prossima settimana andiamo in ferie, due settimane, quindi dopo emozioni in musica.
0: Visto che hai già messo Pippo from Ibiza, quindi ho capito più o meno dove dovrai andare. Ecco.
1: Ma no, non vado a Ibiza, non vado neanche a Casal Borsetti, come dice il comico romagnoli, a Casal Borsetti non c'è niente, sono le zanzare con la targa, ci sono le zanzare con la targa.
0: E invece ti dico che un anno con i miei genitori sono stato 15 giorni a Casal Borsetti.
1: No, ma è al suo
0: chiudo
1: perché.
0: Qui non commento, non dico altro.
1: No, ma è carina nella sua. Poi per le persone anziane va benissimo. Io quando ci andavo all'inizio degli anni 90, ora l'hanno modificato, ma ti posso garantire che la sera sentivamo bussare nei vetri e non erano persone, erano le zanzare che bussavano per entrare, capito? Perché lì hanno veramente la targa obbligatoria, sono in matricolazione, senza la targa gli fanno la multa lì alle zanzare. Dopo credo che abbiano un po' bonificato, ma c'erano delle nuvole marroni di zanzare che se ci andavi dentro, cioè veramente Lido delle Nazioni, ancora peggio lassù, Lidi Ferraresi, ancora peggio. Comunque, vabbè, no, me ne andrò un po' in giù verso Marche, Abruzzo, Puglia, verso quella zona là.
0: Bello.
1: Così. E così a Ibiza non c'ho più l'età per Ibiza, io non c'ho più, non ho più l'età. Là Ibiza va bene per i giovani, per quelli che fanno mattina, io non faccio più mattina ormai, cioè potrei anche andarci, ma dai, è come andare a Cuba e portarsi dietro la moglie, uguale, insomma. No, scusami, perdonate la battuta, ma insomma, insomma, capì.
0: Hai reso bene l'idea.
1: Hai reso bene l'idea, no,
0: chiarissimo.
1: No, no, va bene. Va bene. Comunque, Gian Armando, è stato piacevole averti sentito anche questa sera. E quindi ora lo dirò dopo: Emozioni in Musica per le prossime due puntate non ci sarà, perché ovviamente sarò in ferie, quindi all'inizio di ottobre, allora, ci risentiremo. Quindi
0: aspetteremo il tuo ritorno, e allora quando tornerai ti potrò annunciare la sorpresa che stiamo preparando con l'RSA Santissima Annunziata di Firenzuola.
1: Molto bene, e poi l'occasione stasera dove venire in radio. Non sei venuto, ma l'occasione la teniamo buona per un'altra volta, perché qui
0: con piacere.
1: Fra
0: con
1: l'altro
0: piacere,
1: la temperatura diventerà anche un po' più gradevole, voglio sperare che sto caldo finisca un po'. Ottobre si starà bene, quindi possiamo anche permetterci di non so, sfettucciare un salamino con due fette di pane e una bottiglia di Lambrusco. Se ti fa
0: perché
1: piacere,
0: no?
1: Perché no?
0: Perché
1: quando,
0: no?
1: Quando siamo rimasti, abbiamo fatto il ventre piatto, superato la prova costume, perché io andavo ancora al mare. Per me, superare la prova costume per me non vuol dire la tartaruga, Gian Armando, vuol dire semplicemente che si veda di che colore è il costume. Me è superata, perché quando non si vede il colore, rimane chiuso in mezzo alle pieghe della ciccia, allora bocciato. Però appena si vede azzurro, nero, il colore del costume, per me è già superata. Mica cerco la tartaruga. Esatto,
0: assolutamente. Tartaruga. Comunque ricorda sempre che lì la tartaruga c'è sempre. Il problema
1: sì,
0: è che è girata.
1: È rovesciata, ma già
0: lato,
1: si è rovesciata da decenni ormai. già sei lì, cosa vuoi fare? Già la tartaruga c'è nascosta, come dicono i marchigiani, no? Le tartarughe nascoste stanno, capito? Va bene, voglio fargli dell'asino questa sera. Io sono stato troppo serio fino adesso, ho bisogno di sfogarmi e fare un po' l'asino, che mi riesce bene.
0: No, va bene.
1: Ma l'asino nel senso buono, bisogna sdrammatizzare sempre questa vita, purtroppo, con tutto quello che succede, lo vedi tutti i giorni, insomma, bisogna, come posso dire, non scherzare, ma prenderla sempre con un attimino di così di
0: buon umore. Io dico sempre, trovare sempre il lato colorato delle cose.
1: Bravo. Sì, e poi insomma, cioè voglio dire, alla fine bisogna avere il coraggio di sorridere e andare avanti, perché la vita, se guardiamo, è ciavilissimo veramente di tutte ogni piccole brutte cose che succedono. Cioè tu basta guardare un notiziario, leggere un giornale, uno va dallo psichiatra vita naturale durante tutti i giorni, cioè veramente. Però ecco, bisogna essere forte e pensare positivo e cercare di cogliere, come dici tu, il bello anche nelle cose più brutte. Purtroppo
0: un pizzico
1: di bello c'è, è così, insomma. Va bene, dopo tutte queste belle premesse filosofiche, poetiche, Gian Armando, adesso lo sai cosa c'è dopo di noi al telefono?
0: Dimmi.
1: Il notiziario. Il notiziario, un breve notiziario. Come?
0: L'abbiamo citato.
1: L'abbiamo citato, così dopo un po' di notiziario e dopo riprendiamo con la musica fino alle ore 22. E se resti all'ascolto, metto della musica eccezionale per te.
0: Okay? Sì, davvero. Okay. Complimenti ancora, non lo dico perché siamo amici, ma complimenti per la tua scelta musicale, che è davvero una bomba. Complimenti.
1: Ma grazie. Allora, dopo il notiziario ci sarà una versione, non so se te l'ho fatta sentire, live di Berlino 1994, del grande Adriano Celentano. Del ragazzo della via Gluck, ma è una versione live bella perché è fondamentalmente acustica, molto, i suoni sono molto belli, e poi è bella quella canzone, è sempre bella, con i suoni un po' aggiornati rispetto alla prima edizione, e poi era già avanti negli anni 60 quando è nata quella canzone lì, pensiamo adesso è ancora attualissima, e quindi
0: è rimasto un simbolo, ecco, un simbolo di tante cose,
1: di
0: quella
1: tante
0: canzone
1: cose,
0: sì, esatto.
1: Di tante cose. Bene,
0: allora grazie
1: Gian Armando, grazie a te di essere intervenuto, buon proseguimento di serata con Emozioni in Musica, saluta a tutti la RSA, saluta i tuoi genitori anche se non li conosco,
0: domani saremo in gita a Sasso Marcone, andiamo a trovare a Borgo Nuovo la casa madre delle missionarie
1: di Annalisa,
0: dell'Immacolata Padre Colbe, a cui appartiene Annalisa, la
1: saluta
0: nostra
1: Annalisa, tanto
0: Annalisa, quindi...
1: certo, bene.
0: Sì.
1: Bene, allora buon pellegrinaggio.
0: Ti penseremo.
1: Va bene, grazie, mi fa piacere. E niente, buon proseguimento di tutto. Ci risentiamo quando torno dalle ferie, o meglio, ci possiamo sentire anche prima, ma per il discorso radiofonico ci sentiremo al mio ritorno dalle
0: ferie. Assolutamente. Allora, buone ferie. Buone
1: grazie,
0: ferie,
1: buon proseguimento a te, buona serata. Grazie del tuo intervento, Gian Armando.
0: Ciao,
1: buona
0: Cesare,
1: serata.
0: A te,
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao. Eccoci qua. Abbiamo fatto anche con Gian Armando e adesso cediamo la linea al notiziario, segnale orario e quant'altro della regia di Radio Mugello per voi.
2: Sono le 21 e 14 minuti.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68 e 800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori iniziano salvo avverse condizioni meteo mercoledì 9 settembre, salvo imprevisti, termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appenninico per una ragazza in Alto Mugello è accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15:40. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, i familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza, è iniziata la discesa. Durante il percorso, il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune. Per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Teatrale, Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cada di e Teatro di e con Giancarlo Biffi, sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti, alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni, domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti, alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI, a seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi, alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa, alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
5: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: 334-7988-000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Bene, lasciamo la splendida voce non solo del grande, adesso ve lo dico, chi è Phil Collins, questo che ha appena cantato, grande Phil Collins alla batteria, voce, bravissimo. E andiamo, come promesso, per Gerard Armando e non solo, e tutti gli ascoltatori, ovviamente questa versione live del Ragazzo delle Vie Gluck di Celentano, tratta dal concerto di Berlino del 1994. Canzone avanti per i contenuti, già all'epoca degli anni 60, quando è stata composta, qua rivista nel sound ovviamente più moderno, e poi un suono che io trovo particolarmente caloroso, caldo, e quindi ve la voglio proporre per voi, Ragazzo delle Vie Gluck. Live, quindi c'è anche il pubblico.

E questa era la bella versione del ragazzo della via Gluck, ovviamente inquinata dal tifo del pubblico di Berlino del 1994, quindi oltre 30 anni fa. Sempre bella, sempre attuale questa canzone. Adesso ci trasferiamo nella Gran Bretagna, perché questo gruppo britannico, sto parlando degli Eruption, negli anni 70 hanno composto questo brano che si chiama I Can Stand the Rain, che ha delle attinenze proprio con i Bon AM, è un altro gruppo sempre di quel genere disco music degli anni 70. È qualcosa che li accomuna, poi c'è, perché hanno lo stesso produttore musicale, che fra l'altro nella canzone One Way Ticket, credo che la cantante di un gruppo andò in prestito con l'altro, eccetera, eccetera, o viceversa. Però hanno delle attinenze notevoli, grandi voci. Ci sono delle cantanti anche di colore che sono bravissime. E questa I Can Stand the Rain, tra l'altro, la ritmica è musica da discoteca degli anni 70, però si sente che le voci sono blues, quasi del rhythm and blues. Una voce possente, sentirete la ragazza che canta, alla fine fa uno special dove va all'infinito con una voce spettacolare. E poi i suoni, che allora erano quelli che erano, però rendono molto bene la ritmica e la possenza di questo brano musicale. Per voi I Can Stand the Rain, Eruption, 1970, credo 4, giù di lì. Questa è l'eruzione, eh?

Che voci, ragazzi, che voci, che musica spettacolare. Io non sopporto la pioggia, io adesso con sto caldo, se arrivasse un po' di pioggia quasi quasi la sopporterei, magari non proprio addosso, però dai, ora di un po' d'acqua si vuole, ragazzi. Andiamo avanti, adesso una fusion che hanno fatto insieme, e ve la voglio presentare anch'io, la chiamo fusion, ma tra una voce dolcissima, potentissima, armonica, estesa, sto parlando di quella di Giorgia, è quella più graffiante, rock e ribelle della nostra Gianna Nannini. Insieme hanno creato, secondo me, un connubio eccezionale e nel 2009, se non vado errato, hanno 2009, hanno fatto questa cover, questa canzone insieme dal titolo Salvami, dove Gianna Nannini canta insieme a Giorgia. E al di là della canzone, che è molto bella come armonia più che altro, con il ritornello, però è bello proprio la diversità di queste due voci che assieme, combinate assieme, fanno un connubio che è veramente sublime, delizioso. Ve la voglio presentare, ma sicuramente ve la ricorderete, del 2009, quindi non antichissima, Salvami, dalle voci di Giorgia e Gianna Nannini, per voi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

Bene, riprendiamo la linea da Emozioni in Musica, lasciamo l'Electric Light Orchestra che era nella regia di Re di Mugello e andiamo avanti con un brano degli anni Ottanta, tanto per cambiare, però questo è un gruppo che non ho mai presentato a Emozioni in Musica, sto parlando dei Simple Minds, che nel 1982 avevano scritto questo Glittering Prize, credo che voglia dire regalo premio scintillante o qualcosa del genere, e è famosa come canzone, ve la voglio presentare. I Simple Minds a Emozioni in Musica per voi.

E questi che se ne stanno andando erano i Simple Minds, canzone del 1982, Glittering Prize. Bene, andiamo con una canzone italiana adesso che non è molto allegra, rischia di addormentarvi, ma prima della fine della trasmissione vi sveglio io, ci penso io. Canzone del famosissimo del 1963, grande cantante italiano, Bruno Lauzi, Scuola Genovese, questo Ritornerai per voi. È un po' triste, mi sembra una canzone un po' triste, però ha fatto tanto successo. Per voi, Ritornerai, questo inconfondibile ritmo.

ho inserito subito questa Sweet Dreams degli Eurythmics perché vogliono farcela stare tutta oltre alla mia sigla, perché ormai siamo arrivati alle ore 22. Chi se la scorda questa?

Lasciamo gli Eurythmics, Sweet Dreams. Mi auguro che tutti voi facciate questa notte dei dolcissimi sogni, perché ormai, ahimè, è arrivata l'ora di salutarci, perché sono quasi le 10 e, come sentite sullo sfondo, c'è già la mia sigla. Io voglio ringraziarvi per l'ennesima volta tutti del vostro ascolto assiduo. Faccio i nomi di quelli che hanno interagito con me, quindi Pasquale, Gigliola, Michele, fedelissimi, Antonella, Alessandro, Emanuele, dunque Ger Armando, non posso non citare Ger Armando, questa sera non abbiamo sentito Mario, ma comunque grazie a Ger Armando che ha interagito con noi, grazie lo stesso a tutti, a coloro che hanno ascoltato invece occasionalmente Radio Mugello, Emozioni in Musica. Emozioni in Musica va in ferie fino ai primi d'ottobre, quindi io parto il 15, torno alla fine del mese, quindi noi ci risentiremo il primo martedì di ottobre, quindi ascoltate sempre Radio Mugello e vi auguro di passare un ottimo, bellissimo mese di settembre, e vi auguro anche di passare una piacevolissima notte, e auguro quindi a tutti, ringraziandovi sempre, la mia più cordiale buonanotte. Ciao da Cesare Biondi, Cesare Live, Emozioni in Musica. Buonanotte.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Titan.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Lo faccio per la

0: sul paradiso.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

0: suona time.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 33 minuti.
3: State con noi. State con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:31.
2: Radio Mugello.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.